0: Hi.
1: Hi.
0: Hello.
1: Hello.
0: Oh, hello.
1: What's up?
2: Hello.
3: The Derek Lee Show.
2: Hello.